0: Wow!
1: Ciao a tutti,
2: siamo Nathalie
3: e Luca.
1: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
3: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
2: Arrivederci!

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.

Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Débranché. Chi lo sa? Allora un po' più lontano questa sera.

0: Ciao a tutti.
1: Siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci.